0: Entra non c'è vecchio come puoi.
1: Incominciamo adesso.
2: Ma più che sono occupati, non c'è più libero.
3: Credo di finire la Channel 1.
2: Fine, because if those will have any sensory description.